Samuele Bersani su Dimensione Suono Soft, una progetto di legge che sta ora deve essere discusso in Parlamento, secondo il quale le sigarette potrebbero essere vendute oltre 10 euro al pacchetto. Potrebbe diventare in realtà, sono state raccolte da già 50.000 firme, ma la cosa diciamo positiva è che il gettito derivante dovrebbe essere destinato al finanziamento e al rafforzamento del nostro servizio sanitario nazionale. Questo è quello che ricordano i promotori, secondo cui la misura potrebbe veramente portare a una riduzione del 37% del consumo di tabacco e a un gettito annuo di circa 800 milioni di euro. Sei d'accordo? Sei contro? Fammelo sapere, dai.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: ci rilassiamo in questo primo pomeriggio con la voce candida, eterea, direi, di Enya con Only Time. Tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft e adesso ascoltiamoci anche le news, va.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Carte d'identità, quelle cartacee non saranno più valide dal 3 di agosto. A Milano oltre due terzi della platea interessata ha già completato o avviato il percorso di cambio, nuova fase della campagna informativa del comune con locandine multilingue nei municipi. L'immersione tragica alle Maldive, oggi a Gallarate le ultime tre autopsie sui corpi dei sub Monica Montefalcone, di Giorgia Sommacale e di Muriel Oddenino. Nulla osta intanto dalla procura di Busto Arsizio per i funerali di Federico Gualtieri, 31enne di Omegna. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che volevano estrometterlo dalla gestione della società. Il Giro d'Italia, oggi la tappa decisiva Svizzera, in Ticino, domani si torna in Lombardia, la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda, 120 km con i passaggi tra le province di Bergamo e Brescia e l'arrivo in Trentino ad Andalo. Dal Belgio un treno investe uno scuolabus, al passaggio a livello ci sono 4 morti, 2 sono bambini. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Io ti auguro ogni bene, ti auguro anche buon pomeriggio, ti ringrazio perché dopo le news torno a farti compagnia. Sono Fabiana Sera, restiamo insieme fino alle 17. Oggi è martedì, interrogazioncina. Che cosa c'è il martedì come seconda Good Life? Il galateo, le buone maniere. Oggi torniamo a tavola, perché dobbiamo fare tutti quanti bella figura, e anche quando stiamo da soli. Non è che quando stiamo da soli poi insomma mangiamo in piedi alla spicciolata, cioè proprio così che sei senza capire nulla. No, dobbiamo rispolverare un po' di buone maniere, perché così quando facciamo bella figura, quando invitiamo gli ospiti, quando andiamo a cena fuori, nelle occasioni un pochino informali, capito, che stanno tutti quanti a dire vediamo se la zecca la buona maniera, e invece poi c'è Dimensione Sono Soft che il martedì ti aiuta, diciamo, a rispolverare un po' di buone maniere nell'appuntamento con il galateo. Prima però un sacco di

0: musica tutta quanta attaccata. Il primo è un discone, tra l'altro anche tra le altre cose anche colonna sonora di un film divertentissimo. Tu sei l'unica donna per me, arriva Alan Sorrenti, buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni, profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mica e Chiara con Stardust, la loro polvere di stelle. Tra un po' ti parlo di Galateo e posate. E sì, ci mettiamo seduti a tavola.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta e il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su Volvo Car.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: A
5: Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 30.

0: 9, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Allora, oggi svegliamolo questo codice segreto delle posate. Non dirmi che sai come si usano tutte quante le posate, non dirmi che sai come si sistema quella lì del dolce del pesce, che non si usa proprio più, invece no, perché è bellissima. Hai mai notato che il tavolo formale apparentemente può sembrare un piccolo spartito musicale? Perché? Perché le posate si usano partendo dall'esterno verso l'interno, lo sapevi? Quelle di frutta e dolce vanno messe sopra, in diagonale, sopra il piatto prima dei bicchieri, e quella del pesce è diversa da quella della carne perché è a tre cosini, ora mi manca il termine, così come quella del dolce rispetto a quella della frutta. Ma la vera magia accade durante le pause tra un piatto e l'altro. E mo, se vuoi comunicare al cameriere o al padrone di casa che stai solo facendo una pausa per chiacchierare, posiziona forchetta e coltello a tenda, con le punte che si toccano al centro del piatto. Quando invece hai terminato, le posate vanno messe parallele, come le lancette di un orologio, sulle ore 6:30, capito? Cioè verso di te. E questo evita momenti imbarazzanti in cui magari il piatto potrebbe esserti sottratto mentre stai per addentare l'ultimo boccone, oppure non lo facciamo sentire mentre vuoi fare la scarpetta, che abbiamo detto che comunque a volte si può fare. È un sistema di comunicazione silenzioso ed efficace che rende il servizio fluido, l'atmosfera più rilassata, permettendo alla conversazione di scorrere senza interruzioni superflue. E se c'è anche la nonna o la zia, dicono: mamma mia, come bravo, sai usare le posate, le sai tutte quante, e tu fai la figura della persona per bene. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: ti viene mai voglia di ringraziare questi grandissimi gruppi cantanti per aver disegnato questi splendidi capolavori? Gli Spandau Ballet con Gold su Dimensione Suon Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy!

0: questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Tedi, un mondo di idee.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù. In via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
8: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
9: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
9: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su Denicar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'immersione tragica alle Maldive, ha già gallerate le ultime tre autopsie sui corpi dei sub Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino. Nulla osta dalla procura di Busto Arsizio ai funerali di Federico Gualtieri, 31enne di Omegna, giovedì alle 16. Un 59enne accusato di tentato omicidio per l'aggressione a un 60enne con una fiocina avvenuta ieri a Carvico. Secondo le indagini, l'uomo conosceva la moglie della vittima. Il movente sarebbe legato a precedenti rapporti di lavoro. In casa dell'accusato trovati un fucile da sub e un macete. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno sequestrato oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore bergamasco del settore tessile. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari. Carte d'identità, quelle cartacee, non saranno più valide dal 3 agosto. A Milano nuova fase della campagna informativa del Comune con locandine multilingue nei municipi. Il Giro d'Italia, oggi la tappa svizzera in Ticino, domani si torna in Lombardia, tappa 17 con partenza da Cassano d'Adda, 120 km con arrivo ad Andalo in Trentino. L'assemblea di Confindustria, Giorgio Meloni sull'Europa, faccia di meno e meglio, poi rilancia sul nucleare. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
12: Eccola qui un'altra ora insieme, la nostra ultima ora per quel che mi riguarda per oggi pomeriggio, ma che bello su Dimensione Suono Soft quando ti informiamo, ti proponiamo degli eventi sul territorio. Bellissimo questo, perché Milano ospita tra qualche giorno e fino ad ottobre, però non ti ridurre all'ultimo momento, te lo dico sempre io, perché dici vabbè poi ce ne andiamo e fino ad ottobre, poi si fa ottobre e tu non ci sei andato. Una grandissima mostra importantissima dedicata ad uno dei più grandi scultori del nostro tempo, sto parlando di Arnaldo Pomodoro, uno dei più significativi del nostro panorama internazionale del secondo Novecento. Lo sai, è scomparso l'anno scorso a quasi 99 anni, ma è indimenticabile. L'esposizione è promossa da Gallerie d'Italia e si inserisce in un doppio anniversario, perché è il primo anno chiaramente dalla sua morte, ma è il centenario della sua nascita. Bellissimo, Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, fino ad ottobre, ma vacci subito, debutta il 29 maggio. Intanto un sacco di musica, intanto un sacco di musica qui su Dimensione Suono Soft, il primo discone di quest'ora di Biagio Antonacci, che arriva con Quanto Tempo e ancora buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è qualcosa che nasce all'interno.

all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

0: prossima.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Edizione straordinaria! Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
12: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro,

0: Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni.

0: storia della musica italiana, Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Tra poco, le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Con Denicar, dolce partire.
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo ha reso noto Trenitalia. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30, audizione alla Camera di sindacati e Confindustria. Arrestato e portato in carcere il 59enne che ieri nella Bergamasca, nel parcheggio di un supermercato a Carvico, ha ferito un uomo con una fiocina. Trovati in casa e sequestrati 11 coltelli di varie dimensioni, un macete e un fucile subacqueo. Da chiarire il movente dell'aggressione. Caldo oggi 12 città arancioni, giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona-Cari, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. L'Unione Europea faccia meno e meglio, così Giorgia Meloni dal palco dell'Assemblea di Confindustria.

0: A Roma la Premier è tornata a insistere sulla semplificazione burocratica. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Attenzione, Milano si prepara ad un'altra edizione di Artigiano in Fiera, l'evento internazionale che porta nel capoluogo lombardo artigiani da tutto il mondo per mostrare prodotti, tradizioni e storie legate al lavoro manuale. Dopo il grande successo della 30ª edizione, gli organizzatori confermano due appuntamenti distinti nel corso di quest'anno. Il primo appuntamento sarà l'anteprima d'estate, un evento pensato per dare una versione primaverile e più leggera della tradizionale fiera, e si terrà proprio in questi giorni, dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano Ro, in concomitanza con il lungo weekend della Festa della Repubblica. Questa edizione si rivolge sia a chi vuole iniziare la bella stagione con un'esperienza diversa dal solito mercato, sia a chi cerca idee regalo o pezzi unici da portare con sé o regalare a chi ama l'artigianato di qualità. Ricordo che l'edizione invernale si svolgerà dal 5 al 13 dicembre.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ogni giorno in diretta insieme a te dalle 6 fino alle 21 per condividere emozioni intense legate alla musica più bella con i successi di ieri e di oggi. Questa è la tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato Natalie Imbruglia con Shiver.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Dimensione suono soft.

una delle canzoni più intense ed emozionanti di Zucchero, Diamante su Dimensione Sono Soft. Continuando con la dolcezza e continuando con i successi italiani, Diodato, fai rumore.

0: The Braids con Bohemian Rhapsody su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo la redazione con le ultime notizie.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee!
6: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
8: Fermo! Hai visto?
9: Non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, nel Verbano, i funerali di Federico Gualtieri. Il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. L'ultima nota di Trenitalia riferisce della presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza. Pomeriggio di forti ritardi. Caldo oggi, 12 città arancioni, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa a Bellinzona-Caria, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa, domani si riparte dalla Lombardia. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, dopo le 20 il debutto di Yannick Sinner con il francese Clément Tabur. Iran-Teheran, primi passi per il ripristino di internet, l'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
18: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i mille vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata, che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi. E quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il Presidente della Confindustria Orsini, non è stata in grado di porre barriere adeguate.

0: adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti, compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suonosoft, anche in questo martedì 26 maggio. Io sono Roberto, staremo insieme fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Vasco Rossi con Senza Parole.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
3: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi, Che vita è nella sera di Dimensione Sono Soft. Attenzione, il benessere che ci dona una semplice frase: mi dispiace. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da

0: Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
6: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più, incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però, ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Erano The Connells con 74-75 e stasera in Good Life voglio parlarti di un movimento nato in Australia, un movimento pacifico che ci ricorda quanto sia potente l'atto di

0: chi ascolta. Le scuse aiutano a ricostruire i rapporti, alleggeriscono la mente e dimostrano che riconoscere i propri sbagli può essere l'inizio di una rinascita personale.
1: Dimensione suono soft.

0: Quante volte abbiamo ascoltato e magari anche ballato questa canzone? Secondo me mai abbastanza, perché è meravigliosa. Lionel Richie con All Night Long nella sera di Dimensione Suonasoft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
5: Dolce partire.
6: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
5: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
6: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
5: Info su denicar.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
8: Basta rimandare!
9: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
7: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suonasoft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Violenza sessuale, condannato a 2 anni in abbreviato un insegnante 51enne, baci a 2 studentesse di 14 e 15 anni in 2 licei di Monza. Episodi risalenti al 2023 e 2024, in un caso ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30 audizione alla Camera di Sindacati e Confindustria. A Milano si è tenuto un incontro tra Nestlé, sindacati e RSU, 145 licenziamenti in città. Caldo oggi, 12 città arancioni, emergenza negli ospedali di Cittiglio e Luino nel Varesotto. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta Elisabetta Cocciaretto, dopo le 20 il debutto di Yannick Sinner con il francese Clément Tabur. Lo Spiegel, gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, saltata la tregua tra Israele e Libano. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dopo le ultime notizie, ringrazio la nostra redazione, sono pronto per farti ascoltare un'altra ora di fantastica musica qui su Dimensione Suonasoft. Sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi la voce della musica italiana, Mina con Volami nel cuore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonasoft.
15: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così, ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Sonoro.

0: Stereophonics con Maybe Tomorrow nella sera della tua radio del benessere. Tra pochissimo torneranno i nostri successi e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Renew.
15: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più, incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però, ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trebi Meteo.

Pura poesia come sempre, Renato Zero con Non cancellate il mio mondo su Dimensione Sono Soft. Ora torniamo al 1982. Rio è stato il loro secondo album, un disco bellissimo dalla prima nota all'ultima. Duran Duran, da questo disco, Save a Prayer.